fare pari del diploma all'ottocati e il mondo parte. Quindi voglio ricordare che mi è stato informato un po' Andrea. Ho fatto un po' di tempo, ma che mi ha fatto un po' di tempo.